oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del Tiro. Dalla caccia di porto volergi con Rossane ho finto anch'io sol per mostrar che il cane

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prego lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Tarda!

Io t'amo qual padre, no, ma qual più figlio amante. Sposa Doronte sul persiano impero, oggi avrai scettro. E qual sorpresa!

0: colori d'accenti.
1: Allora, resta, figlia d'Oronte, tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

penso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu sono fida e armata, scorta, fonde con floridante, o me l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel secreto varco, dove comprate della vi guardia, e già

faccia il porto, quale di me so suono, qual te presca te chiode. Orsi, che ascolto qualche moto, che resta amor nelle bue.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor, mai va.
1: Farmelo sentire più presto.
0: E senza forza apresi la.

0: le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corra si è
1: fatta!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passate ancora!
0: Guardie, affrettate! Lumi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara! Dimmi chi sei!

0: Dico, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Elisa, tu sei quel infelice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: ufficio i sensi. Nomi, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: Riva di te voglio fondo per la morte addio
1: tale non è l'accenno mio
0: respiro lasciami dispiatato
1: in forti lacci lunge o guardie costei da me tenete tua questa morte o floridante.

0: ira, chi resiste a lucrarmi?
1: Persi di sol tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò riverbe!
2: Amico, resta tra queste ceppi!
0: Oggi del rossi eroi! Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

Corallo, te stesso fronte traditor, tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso, sei cagion del

che veggio, che sento, catene, tormento, son re, com'è, il regno, il sogno, è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.